questa unità di ya bu ya mwa si kasa bu ya krom krom my brother what is that mama soka what to me mu ni onyamu ni onyamu ni onyamu.

Saludos, padre. Continue to bless the Lord tonight. Cause you shire nyame. Mawon sa to cause you shire nyame. Ofata. Oya yini mo yini. Oya re mo erate. Obi di nechi. Oya yini. Erate. Yesi den kampo. Yesi den shirao.

Grazie al mio main, e voi da murati. Ma yanka osuro kapa, osuro kasa kakra. Yanka chense chile ke edema. Yuli ame ya urade, sami fa urade chachilo. Sami manusuo, sami nyane dey.